rallentando there, eh? Che not rallentando there. È là, non è vero, è là, non è vero. Don't say non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile, eh? That's why this should be real, a drive-through. Like, you want to eat him up.

0: la voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi. Ho mutato d'abito. Il prigionier sia fucilato. Attento!

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

To Sodom. Qui sposami del dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.